sì, con i tuoi occhi stanchi, con quello sguardo più severo, pronto a rimproverarmi. La vita si è fermata, non riesco più a toccarti, ma posso ancora e voglio amarti.

tutto il tuo sapere e che insieme a me cantassi fino a perdere la voce, perché soltanto